0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo.
1: Let us pray.
0: O Dio, origine e fondamento della comunità domestica.
1: O God, in whose eternal design family life has its firm foundation,

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro che camminano nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo, ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: nella passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra. Annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Admettili a godere la luce del tuo volto e dono loro la pienezza di vita e nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove viveremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio. Loderemo e proclameremo la tua grandezza.

0: the Our Father.
1: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire...

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: The invitation to exchange the sign of peace. Cardinal Tagle exchanges peace with the principal concelebrants at the altar, Patriarch Paul III, Cardinal Kevin Farrell, and Cardinal Mario Grech.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò.

0: And now word from the Chaldean Patriarch.
1: Eminenza Reverendissima, mi rivolgo a lei confidando nella sua cortese disponibilità a trasmettere queste mie parole al Santo Padre Papa Leone.
0: He thanks him for his words and asks him to convey his words to Pope Leo.
1: Può essere tradotta in italiano con i termini comunione, partecipazione o unione. Il suo significato teologico tuttavia è molto più profondo. The theological
0: significance of
1: di alcune persone in un medesimo luogo. Collaborazione a un'opera comune. Questa parola occupa un posto particolarmente importante nella liturgia caldea, perché la liturgia
0: non è soltanto individuale,
1: ma è l'ingresso dell'intera Chiesa nella vita della Santissima Trinità. Quando ci raduniamo attorno a un unico altare, mangiamo dell'unico pane e beviamo all'unico calice. Rendiamo presente fin d'ora l'immagine dell'umanità voluta da Dio, un'umanità riconciliata,
0: speaking about a humanity reconciled, in which there's no longer any separation on the basis of nationality, ethnicity, or things, but all are reunited in Christ. Your Eminence, I desire to express to the Holy Father in my own name, in the name of the bishops of the Chaldean Church and of all the faithful of our Church, our profound gratitude for having received and welcomed the ecclesiastical communion of our church with the Holy See, with the Apostolic See.
1: Fondamento della nostra unità e della nostra partecipazione alla medesima vita in Cristo.
0: Which is rooted in communion in the Eucharist.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
2: We offer you, Lord, the sacrifice of conciliation, humbly asking that you may establish our families firmly in your grace and your peace.
0: Amen.
3: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
3: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
3: È veramente cosa buona.
2: It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Creator of the world and source of all life. For you never forsake the works of your wisdom, but by your providence are even now at work in our midst. With mighty hand and outstretched arm, you led your people Israel through the desert. Now, as your church makes her pilgrim journey in the world, you always accompany her by the power of the Holy Spirit and lead her along the paths of time to the eternal joy of your kingdom through Christ our Lord.
0: Uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro che camminano nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo, ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, e si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Admettili a godere la luce del tuo volto e dono loro la pienezza di vita e nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove viveremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio. Loderemo e proclameremo la tua grandezza.

0: the Our Father.
1: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: The invitation to exchange the sign of peace. Cardinal Tagle exchanges peace with the principal concelebrants at the altar, Patriarch Paul III.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: And now word from the Chaldean Patriarch.
1: Eminenza Reverendissima, mi rivolgo a lei confidando nella sua cortese disponibilità a trasmettere queste mie parole al Santo Padre Papa Leone.
0: He thanks him for his words and asks him to convey his words to Pope Leo.
1: Può essere tradotta in italiano con i termini comunione, partecipazione o unione. Il suo significato teologico, tuttavia, è molto
0: Speaking
1: più
0: about the theological significance of
1: di alcune persone in un medesimo luogo.
0: Communion.
1: Collaborazione a un'opera comune. Questa parola occupa un posto particolarmente importante nella liturgia caldea, perché la liturgia non
0: This
1: è un atto
0: communion is very important in the Chaldean liturgy.
1: Ma è l'ingresso dell'intera Chiesa nella vita della Santissima Trinità. Quando ci raduniamo attorno a un unico altare, mangiamo dell'unico pane e beviamo l'unico calice. Rendiamo presente fin d'ora l'immagine dell'umanità voluta da Dio, un'umanità riconciliata,
0: Speaking about a humanity reconciled, in which there's no longer any separation on the basis of nationality, ethnicity, or things, but all are reunited in Christ. Your Eminence, I desire to express to the Holy Father in my own name, in the name of the bishops of the Chaldean Church and of all the faithful of our Church, our profound gratitude for having received and welcomed the ecclesiastical communion of our Church with the Holy See, with the Apostolic See.
1: Fondamento della nostra unità e della nostra partecipazione alla medesima vita in Cristo.
0: Which is rooted in communion in the Eucharist.
1: La nostra Chiesa Caldea
0: Our Chaldean Church,
1: della propria tradizione
0: with its
1: Caldea,
0: own identity and Chaldean traditions, and great Oriental liturgical tradition, at the same time,